0: Radio.
1: Wow, oh. Ho preso in stasua, la che vuole, completo, cartella. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho